0: Benvenuti all'ascolto di questo veloce aggiornamento delle 2 della notte. Ampliamento del programma di screening neonatale, inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il LEA. Ci sono 800 fra nuovi servizi e cure. Prezzi dei carburanti in calo, i dati sono del Ministero, la benzina sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende a 2,28. Calcio conto alla rovescia per Francia-Italia, dove Mancini non ha che l'imbarazzo della scelta su chi mandare in campo. Ecco quanto ha dichiarato Giorgio Scalvini.
1: Siamo una squadra forte, possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
0: Con le parole dell'Azzurro ci fermiamo, grazie per la vostra attenzione, a risentirci fra circa un'ora.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso. Dal tuo PC o smartphone. O attraverso il player del sito sorriso.it. Dal player della pagina Facebook Radio Sorriso. Da condividere con i tuoi contatti. Dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Aggiornamento delle 4, ben ritrovati. Anche il mese appena cominciato sarà ricco di scioperi e riguarderà il trasporto pubblico locale, quello aereo, la sanità e la scuola. Oggi, 2 ottobre e poi il 30, saranno due giornate calde che interesseranno diversi settori. Il primo sciopero, quello di oggi, è stato proclamato da CSL con l'adesione di Fisi e riguarda il trasporto ferroviario dalle 11 alle 14 di oggi. Ampliamento del programma di screening neonatale, inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno e nuovi esami e cure in esenzione per le malattie croniche. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il LEA. Ci sono 800 fra nuovi servizi e cure. Prezzi dei carburanti in calo, i dati sono del Ministero, la benzina sotto i 2,1 euro al litro, il gasolio scende a 2,28. Calcio conto alla rovescia per Francia-Italia, dove Mancini non ha che l'imbarazzo della scelta su chi mandare in campo. Ecco quanto ha dichiarato Giorgio Scalvini. Grazie per la vostra attenzione, a risentirci fra circa un'ora.
4: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.

0: fortuna. Buona fortuna, buon viaggio a chi è felice nella vita. Tararara. Davide, quando è che facciamo un duo io e te? Tu suoni, io canto. Questo per annunciare il nostro Davide, che anche oggi, in occasione di questo venerdì 2 di ottobre, la festa dei nonni, dopo ne parleremo, ha dato la nostra sigla settimanale, è vero? Ma aspetta, perché di venerdì c'è uno strano profumo di pulito. Devo sentire che. Tranquillo. Davide, vai!
1: E buongiorno, e buon dì.
0: Sì.
1: Finalmente è venerdì.
0: Eh sì, è venerdì.

0: una
1: Batta.
0: Ma che bella giornata. Ma che bella giornata. Ciao, ciao.
1: Grazie. A volte sai, comincia anche di fretta e ci scappa pure la marchetta. Davide, grazie. Batti 5. Vediamo se siamo riusciti a cambiare l'umore della nostra regina madre, perché sai, non tutti i giorni sono uguali, sai, a volte va bene, a volte va male. Stamattina, devo essere sincero, non l'ho sentita ancora, sentiamo.
2: Sorrisino bello, sorrisino
1: sì.
2: Caro,
1: sì.
2: Canta con me.
1: Sì.
2: A Wimowe, a Wimowe, Giovanni è con te. Buongiorno Joe.
1: Ciao, pensavo continuasse. Il leone si è addormentato, chissà cosa ha mangiato. Però noi, cioè, adesso siamo qui a celebrare questo venerdì, però non sappiamo mica se è venerdì, potrebbe essere benissimo un altro giorno. Però fortunatamente per noi annoveriamo nel nostro gruppone di amici di Radio Sorriso l'uomo calendario, lui non sbaglia mai. Quasi mai.
3: Ciao Gio, sì. Buon venerdì a te e a tutti i sorrisini. Ciao, buon...

sorriso alle 6:16 del mattino. Hola, al momento oroscopo del venerdì. Quella l'Ariete, ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L'inventiva e l'impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati. Chi è in coppia avrà idee ed intuizioni per rafforzare il legame d'amore. Torelli! In amore ci sarà un clima un po' freddo a causa delle agitazioni del partner, no? Vivendo insieme esperienze avvincenti e frequentando nuovi territori si ristabilirà una spontanea complicità che alimenterà desiderio ed interesse. Gemelli, complice la luna nel segno, è il momento ideale per riprendere una comunicazione interrotta e, grazie alla fiducia in voi stessi, anche le imprese più azzardate giungeranno in porto. La perfetta forma fisica vi aiuterà nelle nuove conquiste. Beati voi che siete in perfetta forma fisica. Io c'ho dolori da tutte le parti anche questa mattina. C'ho la schiena, guarda, non riesco a stare dritto. Assomiglio a un paio di braghe piegate.

Attenzione, attenzione, tocca il cancro. Parlare delle vostre aspirazioni con la persona che amate servirà a consolidare la coppia e a farvi conoscere meglio. Troverete spunti piacevoli per divertirvi in compagnia dei familiari e dei vostri amici. I single oggi avranno un fascino particolare. Mamma mia, sguardi magnetici, Leone, il tempismo, l'intuito e il favore degli astri vi faranno trovare al posto giusto nel momento più opportuno. Riuscirete così a concludere un affare molto redditizio, spiazzando tutti gli avversari, anche quelli più esperti. Godetevi il vostro momento di gloria. Vergine, sul lavoro è giunto il momento di elaborare nuove idee e progetti. Date ascolto anche alla voce dell'intuito e della fantasia. In amore, dubiterete dei veri sentimenti che prova il partner nei vostri confronti solo a causa della vostra insicurezza. E adesso è il momento del ciaccia. Ho chiamato Marco Riboni, che ha fatto questa canzone che è veramente molto

0: Che belle queste canzoni. Va bene, sono le 6:30, non ancora precise precise. Va bene, adesso immagino qualche maromucchietto c'è in casa, eh? Già sveglio, sta già guardando la televisione. Ti spegni la televisione, spegni la televisione, che si imbacuca subito di prima mattina. Lei deve andare a scuola, deve andare all'asilo. Oh, fategli sentire la radio, perché adesso ho messo bambinello caro e bello. Questo è il momento di farti aiutare a mandare un messaggino qui alla radio del sorriso, è vero, per i tuoi nonnini. Oggi è la festa dei nonni. Bello sarebbe sentire qualche bimbo adesso, no? Che avete qualche marmocchietto da spedirmi via 345 48 45 663. Dai, che voglio sentire i marmocchietti, ma anche quelli più grandicelli. Dai. Un saluto ai nonni, un ringraziamento ai nonni. Io vi mando i miei bambini!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
5: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: iperceramica. Sorriso.
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.

Borghesi su Radio Sorriso alle 6:41 del mattino. Questo è il momento oroscopo di Radio Sorriso. Noi ve lo personalizziamo anche volendo, basta scrivermelo, la bilancia, personalizzala un po' per me che sono Federica. Vabbè, ok, capito come si fa. Bilancia, i sogni possono aspettare, concentratevi sulla realtà quotidiana, cercando nel frattempo di non stancarvi troppo. Forse avete accettato troppe responsabilità e troppi doveri e oggi ve ne renderete conto, sarete attratti da qualcuno molto diverso da voi. Scorpione, Venere e Mercurio saranno favorevoli e vi aiuteranno a rendere la giornata molto piacevole. Sarà essenziale agire in armonia con chi vi sta vicino e decidere come passare il fine settimana che si annuncia potenzialmente ottimo se ben organizzato. Sagittario, Marte annuncia qualche burrasca sul lavoro. Fate valere le vostre opinioni e difendete i vostri interessi, ma ricordate di usare sempre il buon senso. In amore crescerà la complicità con il partner. Qualcuno potrebbe abbagliarvi con la sua bella presenza. Bene,

cantanti neomelodici mi fanno impazzire, mi fanno impazzire. Weekend, facciamo amore. Facciamo amore nel weekend. E tutti gli altri giorni. Tutti gli altri giorni no. Facciamo un cambio, va? Meglio fare. Riposiamo nel weekend, facciamo amore tutti gli altri. No, no. Bravo, Manuel Rodi su Radio Sorriso a 10 minuti alle 7. Adesso chiudiamolo questo oroscopo del giorno. Nel weekend. Capricorno, oggi sarete particolarmente riflessivi e proverete il desiderio di applicarvi ad un lavoro creativo. L'insicurezza potrebbe indurvi a soffocare sentimenti nascenti o desideri non ben definiti. È solo timidezza, ma qualcuno troverà la chiave per aprire il vostro cuore. Acquario, intelligenza ed intuito vi consentiranno di ottenere risultati positivi. Sarete decisi ma disponibili, fantasiosi ma realisti, seri ma non severi. Usate prudenza nel riferire ciò che accade in ufficio, perché alcuni colleghi invidiosi che ci sono dappertutto potrebbero travisare le vostre parole. Pesci, le stelle indicano instabilità, imprevedibilità, sorprese e possibilità di temporanei cambiamenti di rotta. Oggi il vento astrale cambierà direzione continuamente. Prendete la cosa con spirito sportivo, dato che non sarà possibile modificare l'andamento degli eventi. Bella! Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi.

Quando vuole, maestro, Nel weekend. Devo perfezionarlo un pochettino dopo, Sai che serate. Gianni e Giovanni Dego. Adesso ci devo pensare al nome.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Come trasformare una zucca...
8: in una carrozza?
7: No, in una pista da ballo.
8: Semplice, con Sorriso in piazza.
9: Questa sera, a Caurera Sette Ville, Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Sorriso!
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
13: Sono le 7:03.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: La situazione sulle autostrade, buongiorno e bentrovati. Sulla 4 coda per traffico intenso tra Grumello e Bergamo e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 24 coda tra Fine Complanare e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sempre a Roma, coda sulla 1 tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 13 lavori in corso, prudenza dunque per il personale presente in strada alla barriera di Padova Sud. Sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti perché il traffico è intenso tra lo svincolo della statale 36 del lago di Como Lecco Monza e lo svincolo di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento con la tangenziale est di Milano. Sulla A23 lavori tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna verso l'autostrada A4. È tutto, buon viaggio.
16: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
18: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa!
19: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Tonelli, ma che bella mazurka, e via la nostra seconda parte della trasmissione. Ma che bella giornata! È una giornata meravigliosa! E

troppo presto, no? Chiesto qualche messaggino di qualche bambino, se c'è qualche bambino all'ascolto che voglia farsi sentire tramite il nostro numero di cellulare con un messaggino, con una bella dedica, un bel pensiero per i nonni, dai.

0: Primino su Radio Sorriso, ora 7:17. Buongiorno, buongiorno, il primo nonno a scendere in pista stamattina, in questo venerdì 2 di ottobre, giornata in cui si festeggiano tutti i nonni del mondo. È nonno Lele di Campalto, pronto.
1: Buongiorno Giovanni. Ciao. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto.
0: Sì.
1: Buona giornata a tutti. Ci sentiamo, Lele di Campalto ti saluta, ciao!
0: Ciao! Adesso da nonno Lele di Campalto a nonna Miriam di Pordenone.
2: Buongiorno Gio, buongiorno a tutti i nonni all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi è la festa nazionale dei nonni.
0: Sì.
2: E scusate se parlo così, ma anche io purtroppo sono dolorante, ma bypassando questo.
0: I dolori dei nonni, dell'età, tesoro.
2: Un ringraziamento va a loro che si prendono cura di noi nipoti ogni giorno e che danno tutto senza mai chiedere nulla in cambio.
0: Brava.
2: Lo dico in particolar modo perché anch'io ho una nonna così, molto dolce e molto paziente, quindi la ringrazio di tutto cuore. Non è all'ascolto, già lo so, ma comunque la ringrazio lo stesso e ringrazio anche tutti gli altri nonni che ascoltano questa meravigliosa.
0: Brava.
2: Buona giornata.
0: Brava, brava nonna Miriam, brava. Un ringraziamento, cioè le carinerie nei confronti dei nonni bisogna per forza di cose farle tutti i giorni, perché sono assolutamente indispensabili adesso nelle famiglie moderne. Se non ci fossero i nonni, i nonni sono la memoria che non invecchia, sono le mani che hanno lavorato tanto e che ora hanno solo voglia di accarezzare, sono la calma dopo la tempesta, il profumo di casa, la favola detta due volte perché prima non l'abbiamo sentita bene, no? Sono le radici che ci tengono fermi quando il vento è forte, le ali che ci lasciano andare senza paura. Grazie ai nonni, non siamo mai diventati grandi, siamo sempre un po' bambini. I nonni che non ci lasciano mai soli, hanno già vissuto il nostro futuro e ci aspettano lì, no? Con il sorriso naturalmente stampato sulle labbra. Auguri ancora a tutti i nonni, siete il nostro tesoro più grande, e se volete dire la vostra ditela utilizzando il 345 48 45 663. Evviva i nonni. Abbiamo una canzone che parla, ne abbiamo dalle parti di Marghera, si direbbe ne abbiamo una caterva di canzoni dedicate ai nonni. Buongiorno anche a Paola di Pozzuolo, che rileggo molto volentieri dopo mesi. I nonni, mi canta Daniele Tarantino.

0: Oh, ciao nonni, abbiamo nonno Paolo? No, sentiamolo.
1: A proposito di nonno,
0: sì.
1: Come ti definisci tu, Giovanni, in questa categoria?
0: Non sono
1: nonno.
0: Perché
1: ormai siamo nonni che noi qua. Ciao, ciao.
0: Non ho capito il finale, no? Non sei nonno, io, cioè, l'età ce l'ho, insomma. Ma in realtà, insomma, ci sono nonni, ricordo i miei primi suoceri, insomma, sono diventati nonni a 48 anni, a 63 con tre figli, il più vecchio, Nicola, insomma, il più grande a 39 anni, ma ho tutti i figli pronti io per sfornare un pupariello, però non vogliono farmi diventare nonno. Abbiamo una quasi nonna, però. Pronto?
2: Ciao Giovanni.
0: Sì.
2: Allora, auguri a
0: sì.
2: tutti i nonni.
0: Sì.
2: Che sono in ascolto di Radio Sorriso. E tra sì. un qualche giorno diventerò nonna anch'io.
0: Che bello.
2: Perché la mia gloria mi.
0: Sì.
2: mi darà un bel maschietto che
0: sì.
2: si chiamerà Bruno
0: sì.
2: e io sono felicissima, così il prossimo anno festeggio anch'io
0: che
2: la
0: bello.
2: Festa dei nonni.
0: Che bello.
2: Ciao, buona giornata. Se
0: poi okay.
2: metti qualche canzone.
0: Vabbè. Luca Bergamini,
2: Luca
0: ho capito. Lo sapevo.
2: Ciao, buona
0: ok. I nonni, ribadiamo questo fatto che i nonni sono assolutamente importanti, no? Perché ci amano due volte, no? Prima come genitori e poi come nonni, no? Ci insegnano le cose di una volta, no? Ci danno tempo, pazienza, le caramelle nascoste in tasca. Madonna santa, che ricordi che ho della mia nonna Luigia, l'unica che ho conosciuto, le caramelle in tasca. Con loro il tempo va più piano e ogni momento diventa praticamente un bel ricordo, no? Cari i nostri nonni, auguri.

abbracci, beh, che poi gli abbracci mettono a posto. Vi siete mai resi conto quando avete la giornatina, quando vi è successo qualcosa, un abbraccio della nonna ti tira fuori dall'impaccio e dall'impiccio. E adesso sentiamolo, va Luca Bergamini che mi canta Fabio Concato. Che bella canzone questa, è la domenica bestiale.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al 900 ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
13: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
14: Come trasformare una zucca?
13: In una carrozza?
14: No, in una pista da ballo.
13: Semplice, con Sorriso in Piazza.
15: Questa sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
16: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

ho preso la notizia, insomma. Qualche giorno fa è stato lanciato anche un stato argomento del giorno, si parlava di caffè, no? E vedo che stamattina mi propongono. Che boia, così caro costa. Io è una vita che non prendo un caffè al bar, a parte le macchinette qui alla radio. O la mochina più che mochetta in casa mia. Caffè ci costa un occhio della testa, no? La tazzina è sempre più cara. Sono state analizzate 19 città italiane, dal bancone del bar, ma anche alla moca di casa. È il rito più italiano, diciamo che sta diventando meno economico, insomma, è salito a vista d'occhio. Dopo parleremo, insomma. Voi andate al bar o fate a casa? Come siete organizzati?

alla grande. Allora, il caffè. Il caffè non è mai stato solo una bevanda, no? Diciamo che è spesso la scusa per prendersi una pausa, che so, tra una riunione e l'altra, per fermarsi 5 minuti, no? È il rito dopo il pranzo, no? È anche diventato il ci prendiamo un caffè, no? Che spesso sottintende tutt'altro, no? Ci prendiamo un caffè che dopo zoom, zoom, zoom. No, restiamo sul caffè. Continuiamo ad ordinarlo con la stessa naturalezza di sempre, ma il suo prezzo è sensibilmente cambiato, no? Trasformando il gesto, diciamo più democratico, del nostro quotidiano in una costosa abitudine. Accidenti, La tazzina costa più di qualche anno fa e il cambiamento centesimo dopo centesimo comincia a farsi sentire. Secondo dati Istat, il prezzo del caffè acquistato per il consumo domestico ha registrato una forte accelerazione negli ultimi anni, mentre le rilevazioni dell'osservatorio e del Made in Italy mostrano aumenti dell'espresso in tutte le 19 città che sono state prese in considerazione e monitorate nel confronto tra giugno 21 e giugno 2026, da Bolzano a Catanzaro, la mappa del caro caffè. Allora, vediamo un po'. Il prezzo si colloca generalmente tra 1,20 euro e 1,40 euro. Non esiste quindi un listino nazionale, no? Il costo cambia da una città all'altra. In cima alla classifica dei prezzi si trova Bolzano, lì bevono caffè. Mentre Catanzaro rappresenta l'estremo più economico, no? Tra i centri analizzati. Vabbè. Dove ci prendiamo 5 ore e dove andiamo? Prendiamo l'aereo, andiamo a Catanzaro e ci prendiamo il caffè, che lì costa poco. Mamma mia, un euro e 60 posti, mamma mia. No, veramente io non lo prendo mai al bar il caffè, solo da macchinetta. Non prendere, lascio tutto, risparmio i soldi del caffè, però quelli per il rossetto li spendo volentieri.

casa grande, Atos Bassissi e la voce di Irene Vioni, che vogliamo dire di questa straordinaria artista. Meraviglia! 5 minuti e saranno le 8 del mattino. Vi ricordo che oggi avremo modo di condividere l'oretta in più, insomma, l'oretta durante la quale io farò tutto quello che vorrete. Tu proponetemi qualche cosa, io la farò. Dovete propormi qualcosa di bello e di interessante, di piacevole, insomma, utilizzando il numero 345 48 45 663. Tornando al caffè, aspetta, andiamo a Brescia, vediamo a Brescia. Gian Pietro mi scrive, da noi il prezzo varia da 1,30 a 1,50, il cappuccino da 1,50 a 2,50, dipende da dove vai. E me ne sto a casa e non li spendo, io ho troppi soldi, e sarà anche buono lì il cappuccino a Brescia. Ma me lo faccio a casa, Madonna santa.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 8:04.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Ester Oletto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuola e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba,
7: puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
19: Sorriso.
20: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount.

0: Let's go! Da Medioworld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! Medioworld.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Sorriso.
6: È il momento di A Pieno Ritmo.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sorriso, Classe 1 edizioni, la Fabiani è dei nostri, ale ale, ale ale, ale ale, ale ale. Sono quasi le 8:15, 8:13 per essere precisi. Stiamo vivendo questa giornata dedicata solo ed esclusivamente a questi nonni. Se volete dire la vostra, ne stiamo parlando alle 6 questa mattina, se volete dire anche la vostra, liberi di farlo utilizzando il numero 345 48 45 663. Allora, aspetta che mi rivolgo al muro, trovo la Cate. La Cate dal Caterina, provincia di Udine. Poi Annalisa di Silea per Beniamino di Silea. Da Silea mi arriva anche Beniamino e arrivano, sparano i messaggi entrambi, no? Stesso, ma pum pum arrivano. Poi, mamma mia, ah, saluti al Venezuela, Gabox, avevo letto da Venezia, ma c'ho l'occhio impallato e venerdì comincia a tremarmi l'occhio sinistro. Ciao amico dal Venezuela, Laura Cervarese di Giampietro di Brescia, già ce ne siamo occupati. Paolo L'Alpino, già l'abbiamo fatto arrestare. Bene, siamo a posto. Chi aspetta che qua hanno firmati i messaggi perché non sono in grado di riconoscervi. Aspetta, vediamo che se riesco a fare questa manovra. Antonio, Antonio, perché non mi firmi i messaggi, Antonio? Vabbè, posso andare con la musica? Abbiamo l'orchestra Bagutti adesso con la mazurka dedicata alla nostra Carlottina, la Carlotta.

Ruggero Scagnuzzi. Radio Sorriso alle 8.22 del mattino di questo venerdì, che dal punto di vista meteorologico si presenta, non riesco a capire ancora che giornata sarà. Gli esperti dicono bella, quindi si aprirà, non è ancora bella con il sole splendido splendente, perlomeno qui nella città del Giorgione, la fantastica, meravigliosa Castelfranco Veneto. Va bene, tra poco parleremo, devo dividere i team, devo fare team montagna, team mare, ma mettiamoci pure il terzo e team città. Insomma, sembra che vivere vicino al mare o in una località di mare possa allungare la vita, e qua allora per il prossimo pensionato Giovanni Zani dovete aiutarmi, voi che abitate nelle varie località di mare, anche sì, località Alto Adriatico, però adesso è un pretesto per salutare Marica, che lì lei è in zona romagnola, un'altra bella città di mare, adesso non me la ricordo più, Marina di Ravenna, è possibile, non mi ricordo. Marica, mi sono dimenticato la località dove abiti. Lì è possibile trovare un appartamentino, una residenza per farmi passare la seconda parte della mia vita in modo tranquillo? Sono disposto a spendere non tanto, 600-700 mila euro, non di più.

Tarantella, la vostra Radio Sorriso. Allora, vivere vicino al mare potrebbe allungarvi la vita, eh sì, signore e signori, non lo dico io, lo dice la scienza, non sarebbe soltanto una questione di panorama. È stata fatta questa ricerca basata su dati di circa 66.000 persone, ha trovato associazione tra vivere vicino alla costa e una maggiore aspettativa di vita. Secondo questi studiosi, questi ricercatori, nelle aree costiere il vantaggio osservato può arrivare indicativamente a 1 o 2 anni rispetto alla media analizzata, un paio d'annetti in più, insomma. Ma non è una fantomatica cura dello iodio, tra le possibili spiegazioni ci sarebbero temperature decisamente più moderate, maggiori occasioni per stare all'aperto e fare attività fisica, oltre a fattori ambientali e socio-economici. Si tratta comunque di un'associazione statistica, non della prova che trasferirsi al mare faccia automaticamente vivere 2 o 3 anni in più, però nel dubbio, se è un appartamentino vista mare, possiamo iniziare a cercarlo, no? Mi date una mano? Aspetta che saluto i miei. Vado a vivere, mi accontento di Pellestrina, io San Pietro in Volta, Pellestrina, lì c'è gente simpatica, anche Ciosa, Chioggia, voglio andare a Chioggia, Pellestrina, San Pietro in Volta, perché lì c'è gente simpatica, poi abbiamo lo zoccolo duro e l'ascolto di Radio Sorriso, lì in Pellestrina, è vero, San Pietro in Volta è Ciosa. E poi si mangia il pesce, se mangia ben lì e se beve meglio.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Il tempo non si misura soltanto. Si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
17: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
18: Come trasformare una zucca?
17: In una carrozza?
18: No, in una pista da ballo.
17: Semplice, con Sorriso in piazza.
19: Questa sera a Caurera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
20: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
21: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
20: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
21: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
22: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
23: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Mi band su Radio Sorriso quando mancano 15 minuti alle 9 del mattino. Allora, il mattino di oggi, venerdì 2 di ottobre, se vi siete sintonizzati a poco, se avete acceso la radio da poco, oggi stiamo celebrando la festa nazionale dei nonni. Ne stiamo parlando, parlando bene da stamattina alle 6. Questi angeli, questi nostri angeli custodi, gli occhi amorevoli, le carezze, i sorrisi dolci, l'affetto e soprattutto la saggezza. Questo e tanto altro sono i nonni, eh. Vabbè, visto e considerato che, come vi dicevo prima, insomma, i miei figliuoli non voglio rendermi nonno, insomma, c'è ancora la campagna adotta un nonno. Una volta la facevano, adotta un nonno, ta ta ta ta. C'è qualcheduno che mi vuole adottare, eh? Mangio poco, bevo più niente perché il medico mi ha tolto anche mi ha tolto l'alcol completamente. Non sporco, sono affidabile, mi occuperò io dei vostri figliuoli, ve li porto io a scuola, ve li vado a riprenderli, gli porto la merenda, li porto al cinema, li porto a giocare a calcio, a pallavolo, li porto anche in discoteca volendo, anche al night. Adotta nonno Zani, dai, sì. Se qualcheduno si fa avanti, molto volentieri, guarda, 345 48 45 666. Vi porto anche a scuola di Kizomba, eh.

0: sono pronto.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: E allora?
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Eccomi.
2: Ecco l'argomento del giorno.

ti devi arrangiare. Ma io sapevo che l'argomento del giorno sarebbe stato incentrato su questa festa, no? La festa dei nonni. Non a caso io, da buon precursore, ho lanciato l'argomento alle 6 questa mattina e lo porteremo avanti per tutta la giornata. Oggi è la festa nazionale dei nonni e noi vogliamo celebrarli insieme a voi, no? I nonni sono la nostra storia, le nostre radici, se vogliamo dire il nostro porto sicuro. Diteci quello che volete dei nonni. Qual è, ipotesi, qual è la frase tipica che dice sempre vostro nonno? No? Ai miei tempi, figliuolo, oppure mangia che sei magro, metti sulla giacca che prendi freddo. Ecco, diteci la vostra, cosa vi ricordate, cosa vi hanno insegnato i vostri nonni che non dimenticherete mai, che può essere una ricetta, un proverbio, un modo di dire, un lavoro, un mestiere, insomma, ad amare senza chiedere nulla in cambio. Dai, libero sfogo al nostro numero di centralone 345 48 45 673. E adesso, buongiorno, sono nonno Giovanni Zani, che poi abbiamo questa idea del nonno vecchio, adesso sono i nonni giovanissimi. Vi dico, mio suocero, il mio primo suocero, è diventato nonno all'età di 48 anni, Che genere, ai quei tempi mi chiamavano mitraglietta.

Radio Sorriso. Bella. Bello, dai, vedo che adesso state arrivando, siete concentrati, siete in vena di ricordi, state scrivendo. Giuliana Bresciana, buongiorno, saluto Giuliana di Montichiari Brescia, che è quella che mi traina poi tutta la città di Brescia, tutta la provincia di Brescia. Buongiorno Bresciani, buongiorno. Buongiorno a Elisa, aspetta, perché Elisa, Dio, quanti messaggi adesso. Mi sono perso Elisa, eccola qua. Elisa, canzone, chiuderò con la richiesta di Elisa, che Galassi con Aurora Codazzi, e scusami. Sarà l'ultima canzone. Poi da Morgano, io sono diventata nonna, 44 anni in fila per 6 con resta di 2, 7 per 6, 42, più 2, 40. 44 anni ed è una cosa meravigliosa, è stata una cosa meravigliosa, buona giornata, ciao. Grazie Luigina, giovanissima. Poi Pordenone, buongiorno a tutti i nonni. La frase che diceva mio nonno, fra le tante, mi è rimasta impressa: e i pizzichi d'amore non fanno male, quando ci dava dei pizzicotti per farci stare buoni. Vabbè. Ah, ti pizzicava? Aia! I pizzichi d'amore non fanno male, se la cavavano così, Poi ricordo de noni, questa è scritta in dialetto. Se te fè il brao te do la mancia o a caramea. Bene, qua chiudo io, dai, sfogatevi pure, siamo pronti a ricevervi al nostro numero 345 48 45 663 o ai numeri anche di rete fissima, rete fissa, sto sparlando adesso, il che significa che devo andarmene.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese. La sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mino. L'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 9:04.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Estero Letto. Giorgia Meloni chiede più flessibilità all'Unione Europea e propone di usare l'extragettito per aiuti mirati sull'energia. La replica abbiamo già dato ieri sera Consiglio dei Ministri, in cui si è fatto anche il punto sui prossimi passi verso la manovra. In giornata l'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Oggi sciopero generale di 24 ore, stop per treni, scuola e sanità. Il trasporto ferroviario si asterrà solo dalle 11 alle 14. La protesta è indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei per chiedere un abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari e un aumento degli stipendi. La legge elettorale supera il primo scoglio. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Lo stabilicum prevede proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato dalla coalizione. Calcio Nations League, dura trasferta azzurra a Parigi, dove stasera l'Italia di Mancini affronterà la Francia. Sarà sicuramente una partita difficile, ammette il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
8: Allodex Protezione Attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Sorriso!
17: Cari amiche
18: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
20: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
24: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

piccolo. Perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che...

0: cari amici sorrisini, arriva stamattina da Carlotta. Come, non ve lo aspettavate? Nemmeno io, infatti vi avevo dato appuntamento alle 16:30 per oggi, e invece, 9 di mattina, caffè ingurgitato e pronta a passare con voi la mattinata. Come state? Siete in forma? Beh, spero proprio di sì, anche perché oggi è una giornata molto speciale. È la giornata dei nonni, allora un saluto, un abbraccio, un sorriso, un bacione a tutti i nonni che ci stanno ascoltando, che so essere tanti, e ovviamente l'argomento di oggi non poteva che essere dedicato a loro, quindi a tutti voi un bel ricordo dei vostri nonni, oppure per i nonni in essere anche un bel ricordo del fatto di essere nonni. Voi vi ricordate quando siete diventati nonni la prima volta, la gioia? Allora facciamo anche un po' questo tipo di ragionamento, se ne avete voglia ovviamente. Per me, io dovrò fare molta fatica e trattenermi per non sganciare una lacrimuccia in diretta, perché per me è un argomento sempre molto molto emozionante. Quindi, cari nonni all'ascolto, stiamo aspettando voi, e cari nipoti all'ascolto anche, ovviamente. Siamo tutti nipoti di qualcuno e quindi ricordiamo i nostri nonni con le cose belle, quelle belle memorie che ci rimangono in testa. Con una telefonata allo 0423 7366 80 7366 81, oppure un messaggino che ne stanno già arrivando, al 345 48 45 663. Ma prima di tutto andiamo a salutare il nostro amico Raffaello, che ha un messaggio per noi. Ciao Raffaello!
1: Buongiorno, buona giornata amici cari! Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria! E qualcuno dirà, è arrivato anche lui, che cavolo! Amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BMST, io sono così, sono Raffaello dalla BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema dalla pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci, e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo due

minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale. Lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni. No, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe. È incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima. Ciao!

Ed eccola qua, l'aspettavate tutti, scommetto, visto l'argomento di oggi. I nonni raccontano, ce l'ha cantata Gianni Dego e ringraziamo il primo a richiedercela, ovvero Angelo. Ciao Angelo, un abbraccio a te, una buona giornata. Salutiamo anche Maria Ausilia che dice: Maria augura a tutti i nonni del mondo salute e per poter stare vicino ai figli e nipoti e poterli guidare in questo strano mondo. Effettivamente ragazzi, è senza la guida dei nonni che ne sanno molto più di noi dove saremmo, chi lo sa, chi lo sa. Raccontatemi dei nostri nonni, fate gli auguri ai vostri nonni, oppure nonni, ditemi come si sta ad essere nonni. È una curiosità che ho, cosa si prova ad essere nonni? Me lo raccontate? Sarebbe molto grazioso. Saluto io intanto l'amico Vittorio di Goito. Ciao Vittorio, c'è una polca che ti aspetta e non devi aspettare tu, arriva subito. Roberto Scaglioni con Truffaldina.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sorriso.
9: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
10: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
11: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027 con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
8: Sorriso.
15: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E c'è l'orchestra Bagutti con Ciliegi in fiore. Oh, che meraviglia, che meraviglia. La voce di Vito con questa bella novità grazie alle edizioni AB Record. E ne approfitto per ricordarvi, visto che si parla di Gianmarco Bagutti, che sono aperte le iscrizioni, le prenotazioni per Peio Music Village 2027. Chiamate il nostro centralone per avere tutte le informazioni. Ci saranno tantissimi ospiti, una meravigliosa settimana di ballo sulla neve, molto suggestivo, un sacco di sorprese e naturalmente Radio Sorriso come radio ufficiale. 0423 7367, chiedete e vi sarà risposto. Vedrete che anche questa volta Peio Music Village sarà un'esperienza fantastica. Allora, un saluto oggi a tutti i nonni, la giornata dei nonni qui su Radio Sorriso, siete tantissimi. Allora abbiamo un bel vocale da ascoltare che ci ha mandato il nostro amico Mario. Sentite
2: essere
1: un po'.
2: Nonni è una cosa meravigliosa. Senti la tua vita che prosegue in quella dei nipoti.
1: Eh certo.
2: Quindi ti senti una vita eterna.
1: Una vita eterna.
2: Grazie ai nipotini, grazie ai nonni e grazie ai genitori. Ciao, ciao, ciao.
1: Un bacione, ciao Mario, ciao, grazie mille. Salutiamo anche Concetta Pescantina, provincia di Verona. Lei è addirittura bisnonna, ha due bisnipoti e sta per arrivare il terzo. Quindi Concetta è proprio una super nonna e lei adora, adora questa, questa condizione di nonna che ovviamente ti dà tantissimo, tantissimo amore. Per Concetta arriva Omar Codazzi con Amo le donne e noi oggi la cambiamo un pochino. Se si può, amo le nonne, giusto?

Rossella Ferrari e Casanova con Ubriaca di te, la canzone che ci ha richiesto Michele di Padova. Ciao Michele, un abbraccio, arriva un saluto a tutti i nonni in ascolto dall'amico Franco di Venezia che mi dice: io purtroppo non sono nonno ma mi ricordo molto bene i miei nonni e ho un ricordo molto bello. Un saluto anche ad Anna in quel di Castellarano, lei ha un solo nipote ma mi dice: sono una nonna molto molto allegra. Fantastic, fantastic. Oh, siete tantissimi oggi, pian piano vi leggo tutti. Alfredo ad Ospitaletto, scusate, per me dice: diventare nonno è stata una gioia immensa, io e il mio Leonardo siamo i numeri uno, e mi manda anche la foto con Leonardo in braccio piccolino, molto bella questa foto sotto una cascata, fantastico. Vorrei sentire la canzone Il mio galletto se possibile. Certo che sì, ci sono i girasoli con questo bel valzer.

Ed ecco il tango tequiero, ce lo suona Irma Di Benedetto e ce lo richiede l'amica Bruna di Mantova, che ha ben due bisnipoti, anche lei bisnonna, la gioia di tutti questi nipotini. Luigi a Fontana Fredda mi racconta invece che sua nonna era talmente orgogliosa di questo nipote, che aveva un bel lavoro di rappresentante e in più insomma non aveva girato molto durante la sua vita, che quando Luigi ha iniziato il suo lavoro e girava giustamente molto in macchina, la nonna andava con lui, così vedeva anche lei un po' di posti. Molto bella questa cosa. E poi Luigi è diventato nonno a sua volta e mi dice giustamente: è proprio una cosa meravigliosa. Angela di Brescia: volevo dire che sono nonna due volte, un nipote di 14 anni e una di 12. Quando ti abbracciano e ti dicono nonna ti voglio bene, sembra di volare. Beh, posso immaginare. Ciao Angela, un abbraccio a te e ai tuoi due bei nipotini. Salutiamo poi Franca di Oderzo. Ciao Franca, ti abbraccio forte, per te arriva la Suonami Band con la voce di Sofia in Pazza. Siamo un po' tutti pazzerelli qui.

0: 90.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
11: Sorriso.
12: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 7366 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
13: Sono le 10 e 3 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
16: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
17: Buongiorno. Un escursionista di 72 anni di Conegliano ha perso la vita ieri a San Nicolo Comerico nel Bellunese, precipitando dal sentiero di avvicinamento alla ferrata D'Ambros che percorre la cresta della Pitturina. Il compagno che lo precedeva, dopo averlo sentito cadere dietro di sé, non è più riuscito a scorgerlo e ha lanciato l'allarme intorno alle 12.45. Sul posto ha operato il SUEMA di Pieve di Cadore con l'elicottero. 80 anni fa nasceva la Federazione Italiana Pallavolo. Qualche sera fa a Treviso c'è stata una celebrazione con una festa a cui era presente anche la presidente di FIPAV 3-1, Laura Carestiato.
18: Il 31 marzo 1946 fondamentalmente è nata la FIPAV e quindi quest'anno hanno voluto festeggiare in tutti i comitati territoriali.
17: Sul fronte agonistico da segnalare che sono cominciati i campionati.
18: È cominciata con la prima partita, fuori ci sono una parte dei calendari dei campionati, ma man mano usciranno anche tutti gli altri. Sono uscite le nuove, sembra che dobbiamo applicare queste nuove regole, ma ancora non abbiamo le direttive specifiche, diciamo, da parte del settore arbitri, anche se sappiamo quali sono state approvate. Diciamo che i cambiamenti ci sono, qualcosina c'è, la palla che può toccare il soffitto, un massimo di 8 cambi.
17: È tutto. A più tardi.
19: Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
23: E per il gas?
21: Ottima!
23: Internet?
21: Ottima!
23: Mobile?
21: Indovina?
23: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
24: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Sorriso!
25: È il momento di Farfalle su due ruote.
26: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
27: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Camarone con Due Ore, e due sono le ore che abbiamo ancora da passare assieme qui su Radio Sorriso. Buongiorno a chi si è da poco sintonizzato, io sono Carlotta, oggi sostituisco sia Iris che Giovannino, due in uno ragazzi, e ci sono tantissimi nonni che ci stanno scrivendo perché oggi festeggiamo proprio la giornata dei nonni. E allora velocemente il più possibile, siete tantissimi, allora

sorriso. Quindi andiamo a fare gli auguri a Marisa da Giussago da parte di Chiara e Noemi, ringraziandola per essere la nonna migliore del mondo. Ma vedi, Marisa, che nipotine fantastiche. E allora Chiara e Noemi dedicano alla nonna Michele Rodella con un fiore bianco.

Care amiche, cari amici di Radio Sorriso, buongiorno da Alberto Acerbis. Siamo fortunati, perché per quanto ne dicano, ne facciano, insomma, i prodotti italiani sono là in cima alla classifica: vino, formaggio, frutta, verdure, pasta e olio extravergine di oliva, che tutto il mondo ci copia. La cosa più strana, amici di Radio Sorriso, è vedere ancora persone che non hanno capito, non leggono bene l'etichetta. L'etichetta è importante, 100% italiano, estratto a freddo, da olive italiane. Questo è l'olio Acerbis. Certo che non siamo un'industria, ma è perché non lo vogliamo essere. Siamo artigiani dell'olio extravergine di oliva. Tutte le mattine su Responde al Lago di Garda imbottigliamo l'olio che viene consegnato a casa subito per darvi un prodotto straordinariamente fresco e buono. Terra e sole, questa straordinaria offerta, questa confezione che nasce per far provare a tutti il nostro olio extravergine, il nostro tonno, perché molti non sono famiglie numerose, sono in due, sono in tre, marito e moglie, marito e l'amante, marito e il prete, ma sono in, quindi dicono, ma sì, un qualcosa che si possa consumare e assaggiare. Abbiamo fatto questa confezione, 3 bottiglie di olio, 2 sono del fresco di Frantoio,

straordinario in cucina ma anche a crudo, una bottiglia il primo novello etichetta nera, l'olio che fa la differenza, meraviglioso, a crudo straordinario, 6 scatole di tonno, non una, non due, non tre, ma 6 scatole di Sicilia con il tonno pinna gialla, prima scelta. Tanti hanno smesso di mangiare il tonno perché il mauvaiseux, perché non lo digerisco, non è possibile. Il tonno va preso una volta alla settimana e se è fatto bene in olio d'oliva vero, fa bene tanto alla mente. Quindi chiamate 030 68 40 48, 030 68 40 48. Sta finendo questa straordinaria offerta che si chiama Terra o Sole, Terra e Sole. Chiamate, mettete, portate in tavola, assaggiate, assaporate la qualità italiana che il mondo ci invidia. Chiamate adesso 030 68 40 48, vi voglio bene, lo sapete. Buona musica, tante belle cose e tanta salute. Da Alberto Acerbis.

c'è Sabrina Salvestrin con Schützenliesel Polka per salutare, anzi è per una dedica molto speciale per Giulia che ama la lingua tedesca. Il nonno Luigi di Castions di Strada ha chiesto appunto un brano in lingua tedesca per salutare la sua nipotina Giulia che in questo momento insomma si trova in ospedale. Noi le facciamo tantissimi auguri di pronta guarigione non solo dal nonno ma anche da tutti noi di Radio Sorriso. Luigi saluta anche l'altro nipotino Gabriele, un abbraccio a tutti voi miei cari, grazie, grazie mille. Salutiamo anche Gigi Nardini, anche lui plurinonno, un bacione Gigi, ciao. Vi ricordo i vocali brevi perché se mi mandate un minuto di vocale non lo posso mettere in onda, insomma, mi raccomando, eh. Salutiamo anche Rosanna che voleva dedicare alla mamma Caterina che è nonna e bisnonna, quindi facciamo un bel unplaying e a tutte le nonne in ascolto, quindi cara Rosanna, grazie a te da tutte le nonne. Diamante, ce la cantano Andrei Souvenir, una in versione baciata, ci piace molto.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
4: Le piastrelle?
3: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: Iperceramica. Sorriso.
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto. Oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa. PFM Amarostica. E sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
10: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Altro che se siamo l'Italia che balla qui su Radio Sorriso, non facciamo altro da mane a sera. E salutiamo anche l'amico Paolo Di Maerne che ci ha richiesto questa bella canzone. Oggi giornata dei nonni, mi state raccontando un po' insomma quanti nipotini avete, cosa si prova ad essere nonni, che grande felicità se siete nonni, bisnonni, perché ci sono molti di voi che sono anche bis, come Cristina di Vicenza che mi dice: i nipotini sono la mia vita. Effettivamente, come mi hanno raccontato molti di voi, magari quando si hanno i figli non c'è il tempo di goderseli a pieno perché si lavora, quando invece poi nascono i nipotini la maggior parte dei nonni sono in pensione e possono, impegni permettendo giustamente, godersi tutto questo nipotame gioioso. Che meraviglia, che meraviglia. Salutiamo anche Bruna di Rottanova, anche lei due nipoti e due bisnipoti, e per salutare tutti mi aveva richiesto 100 di questi giorni che ci siamo ascoltati prima della pubblicità. Invece Rita è nonna, è diventata nonna, pensate un po', a 45 anni, quindi giovane, adesso è bisnonna, e quando è nato il primo nipotino ha messo fiocchi, ha detto a tutti quanti, anche al parrocchetto nella gabbietta, per la felicità. Che cosa graziosa, veramente. Un bacio a Rita e un bacio a Sergio di Zimella, che voleva fare una dedica a un amico detto Il Gallo, che mi pare proprio un nome, un programma, soprattutto se la dedica è questa: Roger, la voce del sole, con una canzone dei Colors che si intitola Tu con chi fai l'amore. Io non lo voglio sapere del Gallo, eh.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: c'è Mister Domenico con Madonna Campagnola per una doppia dedica. Lucia in provincia di Padova dice: al momento non sono nonna, ma volevo ascoltare Madonna Campagnola per mio marito Loris, mentre Dina di Conegliano voleva ricordare anche lei suo marito Sante, che non è diventato nonno purtroppo dei due nipoti Alessandro e Matteo, cioè l'è diventato ma non è purtroppo riuscito a conoscerli. Allora cara Dina, a te un abbraccio molto forte anche da parte nostra. Ci sono un sacco di messaggi che stanno arrivando al 345 48 45 663, e allora saluto Carolina Conegliano che mi manda la foto di sua madre, nonna Laura, è nonna di 12 nipoti, quindi una bella foto con, mi pare di vedere tutti i nipoti, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne manca uno? Probabilmente sì, o forse io non so contare. Comunque, ciao Carolina, grazie, salutiamo anche nonna Laura ovviamente. La giornata dei nonni, arrivano anche dei messaggi vocali su Radio Sorriso, ascoltiamo questo.
1: Ciao Radio Sorriso, sono Daniela di Villanova.
0: Ciao.
1: Io sono nonna di 5 bambini, un maschietto di 21 anni,
0: bambini.
1: Due bambini di 19, una di 15, una di 13.
0: Ragazzi, dai.
1: Sono la cosa più bella del mondo, perché io i figli non li ho goduti perché lavoravo. Adesso mi godo i nipoti, che sono per me la cosa più bella che c'è a questo mondo. Grazie a voi, tanti saluti.
0: Ciao Daniela, grazie a te. Noi adesso ci facciamo un bel giro di Mazzurca in compagnia di Patrizio Lucidi alla

0: Una canzone per tutti i nonni, me la richiede Cesarina di Mozzecane. Questa era Nonna di tutti, cantata da Loris Gallo, che spero abbia servito allo scopo. Ciao Cesarina, un abbraccio forte a te. Un altro messaggio vocale che arriva al 345 48 45 663. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno sorrisini. Ciao. Io sono Raffa di Asolo. Ciao, faccio cara. Già parte del mondo dei nonni, perché ho Adele che fa quasi 5 anni e a gennaio diventerò nonna di un maschietto.
0: Che meraviglia, facci sapere quando arriva il maschietto, che vogliamo salutarlo anche noi. Un salutone cara Raffa, un bacio. Cristiana Massanzago mi racconta che loro sono 10 cugini, tutti maschi, e i nonni, che purtroppo non ci sono più, però erano molto felici di vederli, bravi, coraggiosi, con 10 maschi. Io mi sarei messa le mani nei capelli se arrivavano tutti assieme, chissà che terremoti. No, immagino foste dei bravi nipoti. Un bacione a voi e salutiamo anche nonno Adriano a Jesolo, che per tutti i nonni del mondo voleva ascoltare Bocce e Barbera. La facciamo partire subito, Stefano Frigerio in questo bel tango.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Sorriso.
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 11:02.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati dell'aggressione ai danni di Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo Treviso, che era rimasto in coma per alcuni giorni nella città catalana. Lo hanno riferito i legali della famiglia.
14: La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 143 fiale di medicinali illeciti per un valore di circa 10.000 euro nell'ambito di un'operazione contro la commercializzazione di prodotti pericolosi per la salute pubblica. Due persone sono state denunciate, un 55enne di Mestre e un suo parente stretto a cui la merce veniva spedita su indicazione del primo, dopo che una prima spedizione era stata bloccata dalle fiamme gialle.
15: Colibrì è il festival della bellezza rivelata sul teatro e sull'inclusione. È in programma dal 4 ottobre al 3 dicembre in numerosi comuni del Veneto. Pippo Gentile, il direttore artistico di Colibrì.
16: Colibrì è un piccolissimo uccellino, fragile, ma che fa qualcosa che tutti gli altri uccellini non fanno. Vola all'indietro e ha un battito d'ali incredibilmente veloce, 80 volte al secondo. È con questa idea che nasce il Festival Colibrì, dare la possibilità alle persone che verranno ad incontrarci di capire la potenza della diversità e quanto importante sia un patrimonio da condividere, da diffondere e da moltiplicare.
13: È tutto, a dopo.
4: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736 680.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1. Pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
20: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
21: Obi, tutto è possibile.
22: Sorriso.
23: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Immagina su Radio Sorriso le 11:09 minuti, ultima oretta in compagnia di Carlotta per questa mattinata di venerdì 2 ottobre. Vado a salutare Ada, nonna e bisnonna. Che meraviglia! Oggi siete, se vi siete appena sintonizzati ve lo spiego. Oggi è la festa dei nonni. Allora, tanti auguri a tutti i nonni in ascolto e molti di voi che mi stanno scrivendo, messaggiando, sono anche bisnonni, quindi anche i bisnonni, ovviamente, nonni due volte. Per Ada arriva Pietro Galassi con un bel valzer lento come da tua richiesta, carissima Ada. Ho scelto per te Principessa dei Cigni e spero proprio di aver scelto bene.

0: Passione Cuore con Walter Losi. Vi ricordiamo la serata di questa sera. Ci siamo. Dai, si avvicina sempre di più.
1: Giornata e clima speciale, bellissimo. Ma ti rendi conto che siamo il 2 ottobre, siamo ancora in t-shirt e fuori c'è. Si sta bene.
0: Sempre così,
1: magari fino a fine novembre non sarebbe male, no, metà novembre
0: metterei
1: perché poi,
0: la firma
1: metà novembre, perché poi dal 27, 28 e 29 c'è il viaggio che deve essere bello sotto la neve,
0: più natalizio. No? Magari nevicasse subito.
1: Ne parleremo più tardi, no? Del viaggio che organizziamo noi.
0: Certo.
1: Stavi dicendo che questa sera saremo con il Sorriso in Piazza Caorera di Sette Ville, provincia di Belluno, presso la 31ª sagra della zucca, quindi si mangia. Ci sono alcuni piatti a base di zucca, quindi da non perdere per gli appassionati della zucca, no? E quindi, insomma, saranno presenti sul palcoscenico uno più bello dell'altro.

0: altro già io me li immagino, vedo già la scena, vedo già il palcoscenico tutto per loro tre,
1: esatto.
0: Meraviglioso.
1: Chissà,
0: ma chi saranno i
1: quali
0: loro
1: acrobazie,
0: tre?
1: Quali duetti, quali balli metteranno?
0: Ma che circo, signori, meglio ancora. Sto scherzando, per i tre miei colleghi che adesso la,
1: esatto,
0: Tiziana andrà a leggere.
1: E saranno Iris, Giovannino e il nostro direttore Alex che allieteranno assieme ai ballerini della scuola la prestigia, la bellissima serata di questa sera a Caorera di Sette Ville Belluno.
0: Allora Alex, sai, a proposito di circo, no? Tanto per scherzarci un attimo, lo vedrei bene come dominatore, sai, quello
1: con le fruste?
0: Sì, quello con le fruste e i due da mettere a posto, mettere in riga Iris e Giovannino.
1: Sì, sono proprio da mettere in riga questi due ragazzi.
0: Meraviglioso.
1: Ecco,
0: questa scena qua di Alex con il frustone, stac, devi fare quello che ti dico io, stac.
1: Ingresso libero, ingresso libero questa sera. E ringraziamo anche la Proloco di Caorera per gli impianti e il comune di Setteville in provincia di Belluno. E adesso richiesta da Luciano di San Donà,
0: che salutiamo.
1: È tutta per te, caro Luciano, questa caro nonno da Matteo Tarantino.

0: Sospetto con i Garda Music.
1: Sei sospettoso un po', te.
0: Lo sai che ha richiamato Luciano, ha detto: ma io non sono nonno, volevo dedicare una canzone ai nonni, io non lo sono.
1: Vabbè,
0: e si era un po' offeso perché noi, io gli ho dedicato.
1: Spero diventerà nonno.
0: Chissà, adesso richiama per dire: ma non,
1: sì, no, non richiamare ci mancherebbe. Allora, abbiamo un bel messaggio da leggere. Buongiorno, sono Fabrizio. Se per cortesia mi puoi mettere la fisarmonica di Tiziano Ghinazzi, grazie.
0: E poi aggiunge di Loreo.
1: Loreo, dove fanno gli Oreo. Sai, presente quei biscotti tutti neri?
0: Buoni,
1: buonissimi.
0: Magari.
1: E allora, per te, caro Fabrizio, abbiamo scelto Tiziano Ghinazzi con questa mazurka dal titolo
0: Burattella.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Bollettino digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
7: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: spalle, dai, su.
1: Ole, ole, ole.
0: Carica. Come farsi male così stupidamente?
2: Io ho tutto così, però mi sono dato una botta là, proprio là.
0: Basta, sono le 12. Sono le 12.40.
1: Sì, facciamo le persone serie.
0: Ecco, siete all'ascolto di Radio Sorriso. Festeggiamo oggi i nonni. Abbiamo un bel messaggio che ci arriva da parte di...
1: Da parte di Antonio. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Sai quello. Allora, buongiorno Radio Sorriso, sono Antonio. Oggi voglio fare gli auguri alla mia nonna Maria. Da bambino, quando andavo da lei, sapevo già che in cucina avrei trovato qualcosa di buono. Beh, credo da tutte le nonne al mondo è così. Il suo ragù cuoceva per ore e lei diceva sempre: mangia che sei sciupato.
0: Che sei sciupato. Le nonne fanno, lo
1: fanno. Oggi quel profumo mi manca tantissimo, ma ogni volta che cucino provo a seguire le sue ricette. Buona festa dei nonni alla nonna. Oh,
0: alla Alberto. Nonna Maria, che salutiamo, che sicuramente sarà all'ascolto di Radio Sorriso. Intanto Roberto Polisano ci canta: questo amore non è un peccato.
1: No, non è un peccato.

0: regala. Volevo dire,
1: dimmi, scusa, ma ero talmente
0: infatti tu alzi il microfono mentre io ti do le comunicazioni di servizio.
1: Ho anche il fiatone, fammi respirare per piacere.
0: Era Fabio Corazza con tutta l'Italia. Volevo dire che sì, anche Fabio Corazza, sì, assieme a Marco Negri, Maria Elisa Maniero, Manuela Recchia, Filadelfia, Elena Cavarrone, Michele Ranieri, Marco Eniagara,
1: mamma mia,
0: Daniela Cavanna,
1: persone,
0: Maurizio Medeo, Michael Diaz e Maurizio appunto Medeo, che sarà la colonna portante di questo gran galà giunto alla 18ª edizione. Il tutto organizzato dall'artista.
1: No, dalla colonna portante. Lui è la colonna portante del gran galà della musica, perché stiamo parlando di un collega che porta il nome di Claudio Prospero, quindi è lui l'artefice che per 18 anni sta interpretando, sta portando avanti appunto questo gran galà delle orchestre, ogni anno sempre meglio, perché magari quei piccoli errori, le piccole sbavature
0: diventano sempre di più.
1: E quindi è uno spettacolo, per chi non fosse mai stato a vedere il gran galà, magari una volta nella vita, secondo me male non fa, veniteci pure, perché è veramente un bello spettacolo, anche perché non si balla quella sera, però si ammirano le persone,
0: i cantanti. Si assiste
1: e
0: si ascolta questo spettacolo,
1: esatto,
0: al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa. E tutte le informazioni al 335 701 9901, presso la biglietteria, aperta tutti i giorni dalle 19. Eventualmente, se non siete riusciti a prendervi giù il numero, chiamateci pure che ve lo ridiamo.
1: Sì.
0: E quindi vi ricordiamo che la serata sarà di giovedì, come ogni volta,
1: bel giorno,
0: 29 ottobre 2026 alle 20:30.
1: Io ho già prenotato il mio posto centrale.
0: Ci saranno anche gli ospiti d'onore, quelli che si aggiudicheranno,
1: esatto,
0: il premio alla carriera: Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara.
1: Te capì?
0: Detto questo,
1: andiamo con fuori, andiamo proprio fuori noi di testa, però uscirei con l'Allegretti,
0: è che sapessi,
1: se mi sente Lambertini
0: appunto ti fa lo scalpo che non hai.

Che Maurizio Medeo, aspettiamo le vostre telefonate qui su Radio Sorriso, i vostri messaggi al 345 48 45 663. E adesso con Baiardi Macarena c'è Canzone del Sole.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Come trasformare una zucca...
3: in una carrozza?
2: No, in una pista da ballo.
3: Semplice, con Sorriso in Piazza.
4: Questa sera, a Caurera Sette Ville, Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 13 e 5 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Ben ritrovati all'ascolto delle notizie del nostro territorio. Un uomo di 36 anni che ha aggredito tre operatori sanitari, ha distrutto un ecografo al pronto soccorso di Padova, è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Il 36enne è raggiunto in ospedale a bordo di un'ambulanza della 118 sotto effetto di droga.
14: Le fiamme gialle veneziane hanno sequestrato beni per 4,7 milioni a una società e al suo rappresentante per omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni fiscali. Si tratta di una società con sede legale all'estero attiva nel settore del commercio di idrocarburi. È emersa l'esistenza di una stabile organizzazione occulta sul territorio italiano.
13: La Giunta Veneta ha approvato il bando 2026 da 370.000 euro per sostenere i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco. Le risorse potranno finanziare l'acquisto di mezzi e dotazioni tecniche e interventi sulle sedi. Potranno presentare domanda le associazioni che sostengono i distaccamenti volontari anche in forma associata e i comuni nei quali si trovano le sedi.
14: Grazie per averci seguiti. Prossimo appuntamento tra circa un'ora.
15: Cari amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte! Ortiche Skin Care! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Sorriso!
24: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna.
2: Infatti volevo presentarti come piccola interpretazione amatoriale. Posso,
1: no, ma molto amatoriale. Le amo, ma proprio non consideratemi cantante, vi prego.
2: Dillo alla luna, dillo alla luna con Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso.
1: Sì, signori.
2: Allora, cari amici, abbiamo una richiesta.
1: Sì.
2: Intanto permettimi di salutare il signor Sergio di Strana, che ci ha detto che lui è contentissimo, che è arrivato ai suoi 100 anni, bel felice, e con Radio Sorriso passa ore liete.
1: Sì, è una, poi, la medicina giusta.
2: Esatto, e poi abbiamo un messaggio. I nonni ti vedono crescere sapendo che ti lasceranno prima degli altri, forse è per questo che ti amano più di tutti.
1: Però bella, ma anche un po' triste.
2: È un po' triste, cioè, sì. E chi è che ce la invia?
1: Maria Consuelo. Ma perché due messaggi? Hai sentito il secondo?
2: No, quello non l'ho sentito.
1: Lo mandiamo il primo,
2: sì,
1: e basta.
2: Dai, vogliamo ascoltiamolo, dai.
3: Proprio Sorriso. Ciao, Maria Consuelo da Gimona del Friuli.
1: Mm-hmm.
3: Io vorrei oggi fare gli auguri ai nonni, se non mi sbaglio. È la nostra festa, ragazzi.
1: Sì.
3: Auguri nonni e nonne, a tutti i nonni da una nonna che ha quattro splendidi nipoti, adorabili.
2: Oh.
3: Mandi.
2: Bella.
1: Bene, mandi.

0: amore, chi la cantava? Chi la cantava? Dai, dai, dai, vediamo.
1: Edoardo Vianello. E mentre l'abbiamo sentita, tutte, eh? L'abbiamo ascoltata da Rosy Velasco e Bandiera Gialla. Non ho 70 anni per niente.
0: Sei proprio bravo. No, no, non dire fesserie che ne hai appena appena 56, 57 il prossimo anno a febbraio. O ne hai già 57, mi sono perso una. Ne hai già 57? Mi sono perso un anno.
1: Allora, abbiamo un bellissimo messaggio arrivato per gli auguri dei nonni.
0: Sì,
1: leggi tu, leggo io. A proposito, aspetta, prima di, come si chiamavano i tuoi nonni, paterni e materni?
0: Allora, mio nonno si chiamava Nello e Nella. Nello e Nella.
1: Davvero?
0: Sì, te lo giuro. Mio papà si chiama Gabriello, Gabriele e Gabriella.
1: Mia, i figli?
0: Mia mamma invece Adelina, Adelino. E Camilla e Egidio invece da parte di mia mamma.
1: Oh, invece mio da parte di mia mamma si chiamavano Cesarina e Luigi. Invece da parte di mio papà si chiamavano Angelo e Ida. Di cui io conservo solo il ricordo della nonna, perché sono mancati che io ero piccolissima. E un bellissimo ricordo della mia nonna che porterò sempre nel cuore.
0: Certo, beh.
1: Ma leggiamo questi messaggi. Questo messaggio è arrivato adesso.
0: Sì, leggi tu o leggo io?
1: Vai tu che sei più bravo.
0: No, più bravo no. Ciao ragazzi, auguri a tutti i nonni del mondo, auguri a nonno Lorenzo e a nonna Mihaela da parte di noi, Emma, Matteo e Cesar, auguri nonno Iole. Ma Iole non è femminile, nonna Iole.
1: Nonno Lole.
0: O Lole. Lole. Ah, Lole,
1: che sta per Lorenzo.
0: La I grande, Lole, esatto.
1: Auguri Lorenzo. Anche da parte nostra, per voi abbiamo scelto Marco Zeta con...
0: Il cielo è una coperta ricamata.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani, arredo giardino. A prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo?
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Sorriso.
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
12: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Adesso puoi parlare.
2: Voglio te con Marco e il clan.
1: Oh, un'altra bella canzone delle nostre edizioni. No, dico edizioni a B-Record. Cioè, nostre edizioni perché ce le sentiamo, no? Nel senso che.
2: Andiamo insomma, col vocale, c'è Erika. Vai.
3: Ciao cari ragazzi, ciao. Sempre bravi, bravissimi. Oggi è la festa dei nonni.
2: Sì. Auguri.
3: Sì. Ok, io sono una nonna.
1: Ma dai.
3: Anche se ci sono grossi problemi, non importa, sono sempre nonna.
1: Tieni duro.
3: Faccio gli auguri a me, me li faccio.
1: Te li facciamo anche noi.
3: E faccio gli auguri a tutti i nonni di questo mondo.
1: Oh.
3: Ragazzi, ciao.
1: Grazie di esistere.
3: Sono un po' emozionata.
1: Ma ci mancherebbe.
3: Ciao, buona giornata e buona trasmissione.
1: Grazie,
3: un bacione,
1: Erika.
3: Ciao.
1: Un abbraccio.
2: Emozionata. Che
1: beh, insomma, voglio dire, grande Erika.
2: Un abbraccio.
1: Saluti e un abbraccione.
2: C'è
1: poi
2: una richiesta da Lucio. Se
1: Lucio
2: non sbaglio.
1: Di Cerea mi scrive. Da qua leggo, aspetta, perché tu leggi i messaggi da qua, ok?
2: Ok.
1: Buon pomeriggio, sono Lucio di Cerea per. No, questo
2: sì,
1: qua.
2: Sì, sì, sì. Luce Cerea vuole, però non vuole quel brano lì perché non c'è.
1: Una canzone che sarà di Maria Luisa dell'Orchestra Barri.
2: Esatto.
1: Va bene?
2: Che sera,
1: da parte di,
2: io direi che sarà.
1: Che sera.
2: Che sera. I Barri.

0: Con Marianna Lanteri siamo quasi giunti ai saluti, caro Max. L'intervento è questo che facciamo insieme.
1: Mi spiace.
0: Allora, leggiamo quella della bicicletta del nonno che mi è piaciuto moltissimo.
1: Pareva. Allora, un abbraccio grande a mio nonno Luigi, salutiamo, che mi ha insegnato ad andare in bicicletta. Ricordo ancora la sua mano appoggiata dietro il sellino e io che gli facevo: "Non lasciarmi!" Lui mi rispondeva: "Non ti lascio, vai tranquillo." Poi, senza che me ne accorgessi, aveva mollato la mano. Era finalmente partito da solo. Grazie nonno, perché quella è stata una delle prime volte a cui mi ha insegnato a credere in me stesso.
0: Oh, che bello, vedi che bel ricordo dei nonni. Oggi la giornata dei nonni.
1: Evviva i nonni!
0: Esatto, evviva i nonni e beati chi li ha.
1: Esatto.
0: E che dire, loro sono la sapienza, sono la conoscenza, la cultura delle radici. Va bene, amici, noi ci diamo appuntamento a lunedì, perché oggi è venerdì.
1: Esatto, lunedì, ma insomma...
0: Per chi verrà al pranzo, invece...
1: Per chi verrà al pranzo potrebbe essere che ci vediamo, anzi sicuramente ci vediamo domenica. Il pranzo, le prenotazioni sono ancora aperte, quindi se volete... chiamare, ci sono ancora dei posti disponibili.
0: Esatto, dopo le 14.
1: Esatto, 0423 7367, il prezzo è 42 euro, quindi se domenica non sapete dove andare, cosa fare e volete divertirvi però e anche ballare e mangiare bene, chiamate il numero appunto del nostro centralino per prenotare il pranzo di Radio Sorriso con noi di Radio Sorriso, Graziano Cianni e anche
0: Linda Bischio
1: con
0: Matteo.
1: Esatto.
0: Grazie a tutti voi, buon fine settimana invece da parte mia, e che dire, rimanete qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, che vi fa sentire giovani, vi mantiene giovani.
1: Certamente.
0: E vi fa compagnia dalla sera alla mattina e poi dalla sera anche alla mattina dopo.
1: Ma pensa a te, cioè H24, non ci fermiamo mai.
0: Ciao a tutti, c'è Mattia Agostini. Ciao. Buona serata.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Sorriso!
10: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, il giovane che mai.
12: Radio Sorriso,
13: più giovane che mai.
14: Più giovane che mai.
15: Sono le 14 e 3 minuti.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
18: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
19: Dal 2 al 4 ottobre Gorizia ospita Frontiere Festival. Le anticipazioni di Fabrizio Brancoli, vice direttore dei quotidiani del gruppo NEM, tra i principali creatori dell'evento.
20: Questo è un festival nuovo. In questo caso la scelta è quella di far incontrare i mondi. Si creano delle lezioni magistrali da parte di grandi esperti, conferenze gratuite a Gorizia nel Teatro Verdi. Di cosa parlano? Un po' di tutto, con grande attenzione ai binomi della nostra vita quotidiana: il bello e il brutto, l'Oriente e l'Occidente, il sionismo e la diaspora, la Cina e gli Stati Uniti, insomma coppie di concetti che consentono di discutere. Quante volte anche noi al bar o per strada o in famiglia discutiamo di, soprattutto quando ci spacchiamo in due nelle opinioni, no? Dalla politica al calcio, dai diritti alle abitudini quotidiane. Sono proprio le coppie di concetti che ci fanno dibattere di più, e noi su questo vogliamo portare sul palco dei grandi esperti, professori accademici, comunicatori, filosofi, insomma ne avremo di ogni tipo.
19: Grazie a Fabrizio Brancoli, vice direttore dei quotidiani del gruppo NEM.
20: Molte grazie, buona giornata.
21: Con il sottocom-
9: costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
21: Sara Faelerum è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
22: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: Ed eccoci insieme, si riparte per un nuovo viaggio musicale. Buon pomeriggio cari ragazzi, cari sorrisini belli, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, benvenuti, si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Oltre Liscio oggi in una versione extra large insieme sino alle 17, come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Ultimo appuntamento della settimana, partiamo ragazzi, buon pomeriggio, buona musica a tutti voi da Claudio Prospero. E allora fuoco alle polveri, vai, c'è subito la Suonami Band, Sofia con Nicolò Acqua e Sale. Buona musica a tutti.

Guardi invece gli sms e whatsapp, il 345 48 45 663. Il Fox nella tradizione castellina, ma quante stelle!

Fox, ma quante stelle? E a proposito di stelle, è venerdì, è alle 16:10, di solito è l'ultimo chilometro, oggi siamo in versione extra large. Alle 16:10 con la nostra Elisa Nadai si andrà tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend. Bene, a più tardi dunque, a più tardi. Claudia, Claudia Band, la sua voce, la cumbia, la mia voce, eccola.

La mia voce, la mia voce per te, Claudia Subazzoli, Claudia Band. La baciata non ci si fa mancare assolutamente nulla, ci mancherebbe. C'è Claudia Scarciafratte ed è il tuo perdono.

con Claudia Scarciafratte, il tuo perdono. Oggi 2 ottobre è la festa degli angeli custodi, e angeli custodi come i nonni, ragazzi, non ce ne sono. Auguri a tutti i nonni, a quelli che ci sono, che hanno la fortuna ancora di averli, di abbracciarli, di coccolarli, e auguri anche ai nonni che non ci sono più, ma che ricordiamo sempre ben volentieri, che portiamo nel cuore. Auguri, auguri, auguri ai nonni, con David Pacini, ma guarda questi nonni.

0: più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
9: È possibile.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
13: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
14: Come trasformare una zucca...
13: in una carrozza?
14: No, in una pista da ballo.
13: Semplice, con Sorriso in piazza.
15: Questa sera a Caurera Setteville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, questa sera, agli impianti della Proloco di Caurera, comune di Setteville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
16: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Sorriso.
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Marianna Lanteri con Mare Dentro.

Serenate, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, buona compagnia, cari ragazzi, a tutti voi da Claudio Prospero, un giro di valzer, il sax di Samuele Bazzella e caro nonno!

Sax di Samuele Mazzella, caro nonno, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, le vostre canzoni 0423 73 66 80 e 81, per l'utilizzo della messaggistica, gli sms, whatsapp, soprattutto a disposizione il 345 48 45 663. Andiamo subito in quella di Udine, salutando Antonia Lavariano, o Marco Dazzi con Sara. Poi ci si sposta a Morgano, dove vado a salutare anche Gilda. Buona compagnia anche a te, Gilda. Buon ascolto con Radio Sorriso. A seguire, protagonista Veronica Cuneo, La Filanda.

Monica Cuneo, la Filanda. Facciamo tappa in quel di Selvazzano, Padova, dove vado a salutare anche Marina. Un abbraccione a te, buon pomeriggio.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Sorteggio del tavolo. È sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
9: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Sorriso.
14: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: L'appuntamento di oggi è con Proa Latam, con il suo cofondatore che è Antonino Di Marco. Benvenuto.
4: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
3: Parliamo di marketing, vendite per quanto riguarda l'America Latina. Si potrebbe riassumere così?
4: Sì, marketing e sales, siamo una business unit a tutti gli effetti per le aziende che vogliono sviluppare il mercato in America Latina. Abbiamo una sede operativa in Messico, quindi Nord America, una sede in Uruguay, che è anche la sede ovviamente legale e operativa, in modo che riusciamo a coprire dal Messico, quindi Nord America, fino al Sud America, e copriamo appunto per le aziende che hanno bisogno di sviluppare questo mercato enorme, difficile per loro, i mercati di vari settori.
3: Facciamo qualche esempio.
4: Sì, abbiamo per esempio aziende che si occupano del packaging, che vanno dal pallettizzatore al fine linea alle linee conveyor, per esempio, con le quali siamo riusciti a instaurare delle relazioni con importanti produttori, per esempio di tonno in Ecuador. Packaging è un esempio. Poi abbiamo dei clienti che si occupano di impianti per il taglio termico, per esempio, quindi tutto il mondo serramenti in alluminio. Abbiamo dei clienti che sono produttori di fili per la saldatura, per esempio, con i quali stiamo collaborando da un anno e abbiamo identificato dei potenziali distributori in Messico.
3: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: San Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Sorriso.
2: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con Cuba Libre Amor, Luca Roncari.

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata. Eccolo qua, Giovanni Zani con Primo Loro, Argenteria, La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari 13. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni,
0: come
1: buongiorno
0: andiamo?
1: Tutti
0: come andiamo? Ascoltatori.
1: Andiamo direi bene.
0: È arrivata la bella stagione, finalmente.
1: Finalmente, sì, è stato un inverno lungo, faticoso.
0: È duro, direbbe qualcuno.
1: È come tutti gli inverni, freddo.
0: Beh, certo, adesso naturalmente con l'arrivo della bella stagione, ad ogni cambio stagione, è vero, arrivano anche le novità per quanto riguarda l'argenteria La Pagoda. Vogliamo parlare dell'indosso subito?
1: Certo Giovanni, perché con la bella stagione cambiano un po' i gusti, perché l'inverno è l'inverno, l'estate è più colorata e le collezioni nuove sono già arrivate, roba veramente bella, sono cose simpatiche, non impegnative, ricordate sempre non impegnative, ma molto simpatiche, molto belle, colorate, estive, veramente belle.
0: Benissimo, l'idea per un anello, per come si chiamano questi, non mi viene mai il termine,
1: orecchini.
0: Gli orecchini, io mi tocco le orecchie e Primo capisce, gli orecchini sono le novità per l'estate, insomma un'ampia scelta da fare naturalmente visitando l'argenteria della Pagoda. Nel

0: ritorniamo tra le stelle, eccoci nuovamente Elisa.
1: Ci voleva un po' di musica per stemperare questa tensione. Allora, nella classifica più bassa, la zona dei segni out, troviamo 12° posto Scorpione, 11° Gemelli, 10° Ariete, 9° Vergine, 8° Sagittario, 7ª posizione per i Pesci. Saliamo, andiamo ai segni più fortunati. 6° posto per il Leone, buon umore, una bella energia, qualcuno potrebbe farvi una sorpresa bella gradita. 5° posto Cancro, fine settimana favorevole per stare bene con gli altri, per godersi anche le piccole cose. 4° posto Toro, tutto procede senza intoppi e questo rende sicuramente il fine settimana bello, sereno, pacifico. 3ª posizione Acquario, fine settimana in cui non vi lascerete scappare nulla, la vita vi riserva momenti davvero piacevoli in compagnia, approfittate di questo bellissimo weekend. 2° posto Bilancia, armonia, buon umore, sembra proprio che le cose abbiano deciso di andare per il verso giusto questo weekend e quindi cosa devi fare? Cogliere l'attimo. 1° posto Capricorno, weekend fortunato, sei in cima alla classifica, quindi tutto va esattamente come ti aspetti e se dovesse esserci qualche sorpresa tu non ti preoccupare perché saranno soltanto belle sorprese. Siamo arrivati alla fine del nostro oroscopo, bravi ragazzi, fatemi sapere poi la prossima settimana come è andato questo weekend. Io vi auguro una buona serata, un buon fine settimana anche a te Claudio. Ciao.
0: Grazie, grazie e ricambio di cuore, grazie Elisa. Beh, complimenti allora per i nati del Capricorno, e medaglia d'oro per questo weekend. Non ce la caviamo male neanche noi bilancini, e medaglia d'argento al 2° posto, scendendo sino alla 12ª, appannaggio dello Scorpione, come sempre, ovviamente lo sapete, no? Nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai.

Fox insieme a Giorgio Ikebana, Cambiami la vita. Bene, ricordo oggi il nostro viaggio musicale di Oltre il Licio in versione extra large, dunque andremo a chiudere tra poco Oltre il Licio e già entreremo subito dopo con i colori della musica, che poi continueranno ad essere dipinti da Patrick, che vi accompagnerà a seguire sino alle 20 con Cocktail di Sera. C'è Mauro Levrini, protagonista, c'è qualcosa nel mio cuore, poi in quel di Lendinara, Rasa, andando a salutare Matteo, con a seguire Michele Rodella, Profeta non sarò.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4 euro.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. Energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

baciata con Eloisa. Tommaso, il gruppo Fantasy, come neve al sole. Le 16:40 nella parte conclusiva di questo nostro appuntamento insieme in diretta. Facciamo tappa a Verona andando a salutare Tiziano con Voglio te, Anna Maria Allegretti.

Nuvole, ormai addirittura d'arrivo la Kizomba con Linda Biscaro, che to di qua fa. Linda Biscaro, che ricordo insieme con Matteo e poi con Graziano Cianni saranno gli ospiti domenica, dopodomani, domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo, in occasione del primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, per una bella giornata di festa da trascorrere piacevolmente insieme. Bene, ancora per chi lo desidera qualche posto a disposizione, approfittatene. Ricordo il numero del nostro centralone, lo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Linda Biscaro, la Kizomba, che tu dico a fa.

0: La voce di Andrea, l'orchestra di Valentina e Andrea Fiorentini con un appassionato tango per salutarci e intanto per salutare anche Patrick che continuerà a dipingere con voi i colori della musica per poi insomma chiudere in bellezza con un bel cocktail, vero? Ciao Patrick!
1: Ciao Claudio, buonasera amici di Radio Sorriso, un abbraccio a voi che siete all'ascolto di questa splendida radio, la radio più giovane che mai ovviamente.
0: Pronto dunque per accompagnare poi i nostri ascoltatori all'inizio del weekend sino alle 20. Qualcosa mi dice che ci ritroveremo poi domenica sempre a quest'ora.
1: Certamente, sempre a quest'ora. Domenica le darò il cambio perché sarò qui dalle 17 alle 19.
0: Bene, allora grazie Patrick, buon lavoro a te. Grazie a tutti voi cari ragazzi per aver condiviso questo nostro pomeriggio insieme. Buona serata a voi tutti, buon weekend. Mi raccomando come sempre fare festa con te. Ci salutiamo con Alida Ferrarese, ritorniamo insieme e per quanto mi riguarda ci risentiamo allora domenica dalle 14 con Fortemente Domenica, ovvero il pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso. Buona serata, buona vita a tutti, Alida Ferrarese.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 17 e 4 minuti.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Materie prime e riciclo. Entro il 2030 l'Unione Europea è orientata ad un riciclo di almeno il 25% dei componenti legati, per esempio, alla batteria di un'auto elettrica o di uno smartphone. L'Italia sarebbe in ritardo in questo senso. In linea generale, più virtuosi sono gli interventi compiuti tra Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna. Custodia cautelare in carcere. Il riferimento va ad un 36enne padovano che ieri mattina ha dato in escandescenze nell'area del pronto soccorso dell'ospedale di Padova, dove era stato ricoverato per un'intossicazione da stupefacenti. L'uomo, con numerosi precedenti penali, è stato denunciato per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Si cambia argomento. Domenica Asolo, nel Trevigiano, ospiterà la cerimonia ufficiale della giornata regionale dei Colli Veneti. Cultura, tradizione, sapori e paesaggi tra le colline caratterizzate dai colori della stagione autunnale appena cominciata. L'iniziativa ha l'obiettivo di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio naturalistico, storico ed enogastronomico delle aree collinari del Veneto. È tutto, buona serata.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero!
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
21: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
22: È possibile!
23: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
24: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Sorriso!
27: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Andiamo a ringraziare le edizioni Galletti Boston per averci presentato il brano del mese con Patrizia Ceccarelli. Questa era Dimentica in questo venerdì 2 di ottobre, se già è il secondo giorno di ottobre, ragazzi, è volata l'estate, è passato settembre e siamo arrivati ad ottobre. Sono le 17:12 in compagnia del vostro Patrick, ufficialmente vi do la buonasera. Saremo in compagnia per 3 ore qui per accontentare le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri, il 345 4845 663, per quanto riguarda i messaggini WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423 736 680 o 736 681. Allora apriamo le danze, buona musica, arriva Patrizio Lucidi per voi con La Tarantola Velenosa, le nuove novità di Patrizio Lucidi, e poi accontenteremo l'amica Lina di Salzano con L'Eco della Mia Valle con El Canfin. E allora ragazzi, La Tarantola con Patrizio Lucidi, aspetto le vostre belle dediche richieste qui su Radio Sorriso.

E allora io penso di accontentare la tua richiesta con questa bella canzone di Francesca Mazzucato dal titolo Sono Tua. E poi accontenteremo anche l'amico Angelo di Castel Covati. Signor Angelo, mi scusi ma avevo sbagliato a scrivere. Le mando un abbraccio a lei e alla signora Egle, alla sua cara moglie. E lei mi ha richiesto appunto questa bella canzone dal titolo Regalami un sorriso, un vecchio successo di Drupi interpretato dall'amico Fabio Reginato. Intanto ci ascoltiamo questa Sono Tua per l'amica Anna Maria, che la dedica al marito. Eccola qua, Sono Tua, lei dice a lui.

0: regalami un sorriso per l'amico Angelo di Castelcovati, la moglie Egle. Ma ci è arrivato anche nel frattempo un bel messaggino vocale che ascoltiamo subito. Eccolo qua, pronti via.
1: Ciao, sono Lucia da Padova. Volevo la canzone Resta qui di Alex Villani.
0: E
1: grazie,
0: allora,
1: infinite, e buon sabato.
0: Grazie a te Lucia. Resta qui, mi raccomando, su Radio Sorriso, sempre sintonizzata, perché ti facciamo ascoltare appunto questa bella canzone con Alex Villani e Federica Cocco.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
10: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
11: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
16: Perché?

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Saproject per il brano del mese che ci hanno offerto questo mojito con Pamela e l'orchestra di Daniele Cordani qui su Radio Sorriso. Vi ricordo in questo venerdì 2 ottobre sono le 18:36 minuti in compagnia del vostro Patrick per un'altra ora e mezza fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche e richieste. E vado subito ad accontentare due persone, pensate, fatalità, una si chiama Rossana e mi scrive da Vicenza e una si chiama Rosanna e mi scrive da Venezia e vorrebbero ascoltare tutte e due, pensate, la stessa canzone, Ciliegi in fiore con Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana e la voce di Vito. E allora io le accontento molto volentieri, perché poi vado ad accontentare anche l'amica Linda di Maniago in provincia di Udine, mi ha richiesto Amor sincero con la voce di Patrizia. Però intanto Ciliegi in fiore, questo bel successo dell'orchestra italiana Bagutti.

Amor sincero con la voce di Patrizia per l'amica Linda di Maniago che ce l'ha richiesta, e adesso andiamo a salutare l'amica Norma di Noale che mi ha telefonato allo 0423736680 e ovviamente Norma estende il suo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e a noi speaker. Grazie Norma, un abbraccio a te, buona serata, buona cena e divertiti domani, mi raccomando, con tutta la tua bella famiglia. Un abbraccio grande, grande, grande. E adesso andiamo ad accontentare un'amica che mi ha scritto: buonasera, se cortesemente potrei ascoltare un mix dei Nomadi e dedicarlo a mio marito Daniele. Rita da Valeggio sul Mince. Allora cara Rita, ti accontento con la voce di Francesco, l'orchestra è quella di Luca Canali, questo bel mix di Nomadi, e poi accontenteremo l'amica Flora di Brescia con un bel tango dal titolo Tecchiero. Intanto ci ascoltiamo i Nomadi con Luca Canali e gli amici di Valeggio sul Mincio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E ritorniamo in diretta dopo aver ascoltato questo bellissimo tango Te Quiero con Paolo Bertoli per l'amica Flora di Brescia. Un saluto lo vado a mandare, lo mando anche all'amica Teresa della Costa Azzurra. E voilà, ma che belle canzoni, complimenti, bonsoir, top speaker Patrick da Mentone della Costa Azzurra, da Teresa. Buona serata a tutti i sorrisini in ascolto. Ciao Teresa, è veramente un piacere ricevere il tuo messaggio. Un saluto anche a te e a tutti gli amici della Costa Azzurra che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Grazie veramente di cuore, ma carissima Teresa, ti ricordo che sono i nostri ascoltatori che hanno dei bellissimi gusti musicali e ascoltiamo appunto le loro richieste. Ciao Teresa, un abbraccio e un bacio, grazie per il tuo messaggino. E allora andiamo a ricordare che questa sera a Caorera, a Setteville, in provincia di Belluno, ci sarà una magica serata alla 31ª Sagra della Zucca con Sorriso in Piazza. Iris Giovannino e il nostro direttore Alex con la cornice dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere vi terranno compagnia con il Sorriso in Piazza presso gli impianti della Proloco di Caorera, comune di Setteville. L'ingresso è libero e ci sarà una grande cena con gnocchi, crespelle, polenta, goulash, formaggio alla piastra, insomma tantissime pietanze da assaggiare per chi volesse cenare. Però vi ricordo che l'ingresso alla serata appunto di Sorriso in Piazza è veramente libero, quindi libero l'ingresso. Ci sarà musica, divertimento, gadget, sorprese e tanta simpatia. E mi raccomando, non mancate questa sera a Caorera, Setteville, con il Sorriso in Piazza, Iris Giovannino e il nostro direttore Alex. E adesso vado ad accontentare l'amica Solidea e l'amica Dine di Rodero Alto che ci hanno richiesto una bella polca. E arriva la polca del Far West, Maurizio Russo, per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Sono le 19:02.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul duplice delitto di Pietracatella. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. Intanto continuano a sfilare in questura le persone informate sui fatti. Andrea Sempio parla dell'eventualità di un suo rinvio a giudizio nell'inchiesta di Pavia sul delitto di Garlasco. In un'intervista che sarà trasmessa a Quarto Grado su Rete 4, Sempio afferma: non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Dall'estero l'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7. I nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili, dice intanto Ursula von der Leyen. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, dice il presidente americano. La decisione dell'Unione Europea arriva dopo giorni di pressioni statunitensi, compresa la minaccia di imporre un bando all'esport di gasolio verso il vecchio continente. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno tra l'altro l'esame del documento programmatico di finanza pubblica, la cornice della prossima manovra dell'esecutivo. Calcio in chiusura, grande attesa per la partita di Nations League che vedrà impegnata questa sera l'Italia con la Francia a Parigi. Nello stesso girone si gioca anche Belgio-Turchia, le partite dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Sorriso!
18: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
21: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
22: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
22: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo.
22: E un inverno imperdibile?
23: Vacanza con Costa!
22: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Bollettino Deghiversario numero 2.
25: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

E per l'amica Maria di Gallio che vado a salutare, ciao Maria, un abbraccio, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato il Tango delle Rose con Davide Montali e Mimmo Mirabelli qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ragazzi, adesso andiamo ad accontentare l'amica Marianna di Campodarsego. Carissima Marianna, lei mi ha richiesto una bella canzone di Pietro Galassi, però Pietro Galassi lo conosciamo veramente come un bravo cantante, una bella voce, ma suona bene anche il sax, quindi lo ascoltiamo con questo valzer lento dal titolo Lacrime d'argento e poi accontenteremo l'amica Daisy e l'amico Alessandro di Mira che vorrebbero ascoltare la canzone 10 giorni di Daniele Cordani, la voce di Pamela. Un saluto a tutti noi, grazie Daisy, grazie Alessandro, e dicono che siamo meravigliosi, grazie a voi, gentilissimi. Allora, dicevo, ascoltiamo Pietro Galassi con Lacrime d'argento.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
8: Iperceramica. Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sorriso.
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
10: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
11: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17.91.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
3: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Sorriso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 23 e 4 minuti.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
13: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Sorriso!
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54.

tu volevi fare la ballerina, ma ti han detto lei è troppo cicciolina. Allora hai messo su un'orchestrina.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: È mezzanotte e un minuto. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: È l'una e un minuto.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: È l'una e 59 minuti.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.